amando nel silenzio puoi star male. Raccolgo a gocce la tua carezza, consumo a morsi la tua stanchezza.